pazzi. Un alle sedi te la apparezza in le fazzi. Pisti se tuite. O va ne ho lascello anche mo pelo. Bitong la hai.